0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundur, amnifata burupundur.
0: Mizara falina wanao.

nisfany tanana kelina finaritra zay teo a toizantsika ho any rapitsindray. Bonne semaine et bon après-midi. Ho any rapitsindray dia samotain'andriamanitra daholo. Veloma vetivety.

arriva Simba Fantanzicchia a tua natica no che li no ni afu manasava ti amano me afanano.